wonder sama onge ukodo madana jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagine na kabiro ang'at mana